0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Radio koji se čuje.